0: Radio Cadena de la Paz. Cadena de la Paz.
1: La pace sia con tutti voi.